Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: È una voce.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3 in punto. Radio
1: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sono le 4 in punto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Radio
2: Skylab. Disco su disco, su Radio Skylab.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skyland. Troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Noi non siamo nati per nasconderci e poi...
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Skylab, grandi emozioni. Uno

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: State ascoltando Disco su Disco.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere, solo musica italiana.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab. L'ascolti oggi. Ti emoziona come ieri.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia.

0: a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia sulla provinciale, scontro tra un Audi e un Apecar, 37enne muore nella corsa verso l'ospedale. L'incidente a Salice Salentino, la vittima perde la vita durante il trasporto al Fazzi, mentre il conducente dell'auto accusa un malore dopo l'impatto. Indagano i carabinieri sopraggiunti assieme al 118. Spari con Gisella e Patrizia tra i fichi d'India e il poligono segreto del clan. L'inchiesta corre e svela gli addestramenti nella zona rurale. Bersagli contro lattine e una vecchia barca per testare l'efficienza delle pistole della consorteria. Pauroso fuoristrada per un 24enne, si ribalta con l'auto in codice rosso. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Monteroni a Leverano. Un giovane è ricoverato al Vito Fazzi, di Lecce in prognosi riservata, rilievi affidati ai carabinieri. B&B come base logistica per l'attività di spaccio, anche una denuncia nei controlli della polizia. Verifiche in provincia e nel capoluogo hanno portato all'identificazione di quasi 4.000 persone. Ispezionati bar a Nardò, Taviano e Racale, un illecito amministrativo per occupazione abusiva di suolo pubblico. Violenze sulla compagna col figlio non nato tra le braccia, disposto il processo abbreviato. Il trentenne leccese accusato di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, ottenuto di essere giudicato con il rito speciale condizionato all'ascolto della persona offesa. Dramma del disagio, anziana di 90 anni muore da diversi giorni nella sua abitazione, la tragedia a Villa Convento in un contesto di grave indigenza e fragilità. Messa in sicurezza la famiglia, raffidata ai servizi sociali dopo i rilievi dei carabinieri di Novoli. Mercato del pesce di Gallipoli, Fasano andrà in procura per riprendersi la custodia dell'area. Come annunciato in campagna elettorale, il neosindaco chiederà all'autorità giudiziaria la custodia dell'area del mercato ittico al dettaglio per avviare un nuovo percorso per la riapertura e il controllo. Il primo cittadino terrà per sé le deleghe al personale, polizia municipale e urbanistica. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
7: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
8: Il disco rilancio.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza, servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita, metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: mattiniere
1: su Radio Skylab.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta.

vino chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: scattare una foto.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:01.

0: La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 1, 2, 3.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
2: Radio Sky. I grandi successi di

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Il disco lancio della settimana. 1, 2,

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347

0: 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Il TAR blocca la delibera della regione sugli ulivi, stop all'abbattimento per fotovoltaico e serre. Annullata la delibera della regione del 2025, che prevedeva una deroga alla norma nazionale. Accolto il ricorso ambientalista, il divieto non può essere superato da impianti privati. Paura per un bagnante disperso nel Ticino, 23enne residente in Puglia. Le ricerche anche con un elicottero proseguiranno fino all'imbrunire. Scoppia un incendio alle porte del Bosco d'Arneo nel Salento, in azione un Canadair, le fiamme hanno interessato la macchia mediterranea avvicinandosi alla costa. Tragedia di Ortanova, l'ultimo saluto ad Andrea, continua a fare casino da lassù e il paese si ferma. Ortanova, centinaia di persone, funerali del 17enne morto nell'incidente dopo la fuga da un posto di blocco, striscioni, moto in corteo e il commosso ricordo di amici, docenti e familiari. Andrea vivrà sempre nei nostri cuori. Lesina torna al voto in quattro sezioni, Consiglio di Stato conferma l'annullamento, si riapre la partita elettorale. Dopo la sentenza del TAR Puglia, anche il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando integralmente la necessità di tornare al voto nelle sezioni indicate, 1, 2, 3 e 4. Bari aggredisce l'infermiera che stava soccorrendo il figlio, 46enne patteggia 2 anni nel rito per direttissima. Dopo la convalida d'arresto, il giudice monocratico del Tribunale di Bari ha ratificato il patteggiamento a 2 anni di reclusione per la sospesa nei confronti dell'uomo che sabato sera ha picchiato l'infermiera e 2 finanzieri. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 e un

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio.
1: E un paio d'ore di serenità appunto ascoltando la radio. Allora, ci siamo? Sì, ci siamo tutti. Vedo che si attivano anche i collegamenti con la diretta TikTok. Abbiamo tantissimi amici che ci ascoltano in FM attraverso Radio Skylab e ovviamente cominciano già a richiedere le loro canzoni in quello che è il nostro appuntamento di musica richiesta. Il nostro Gran Mattino è una trasmissione che regala musica a chi ha voglia di proporsi. Vi ricordo il nostro numero telefonico che è il 329 5970255, quindi datemi da fare, fatelo subito, perché così insomma avremo modo e tempo anche per trovare le vostre canzoni. Bene, allora iniziamo stamattina con un cantante che abbiamo tutti quanti nel cuore, perché soprattutto dopo quello che è stato il suo annuncio proprio delle ultime ore. Sto parlando di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che è stato fermato da una polmonite, lo sapete, ormai questa notizia è apparsa anche sui giornali televisivi, eccetera, insomma una polmonite interstiziale acuta che lo ha fermato e quindi il suo tour non avrà luogo in questo 2026, lo ha dovuto rinviare di un anno al 2027, un tour che avrebbe appunto dovuto prendere il via il prossimo 29 giugno da Venezia con il finale, gran finale settembre a Torino. Invece è stato fermato con una prognosi di 90 giorni di riposo e cure, poi insomma anche una certa età, insomma, il nostro Claudio Baglioni. E poi c'è stato questo video messaggio su Instagram dove lo stesso Claudio Baglioni ha raccontato in che modo è venuto a conoscenza di questa malattia, quanto pare proprio in occasione del suo compleanno, del suo 75esimo compleanno, il 16 maggio. Ha preso un'influenza e questa sindrome influenzale è abbastanza tradizionale, insomma, chi non prende l'influenza in questo periodo, anche se è un po' fuori stagione, no? Comunque non passava, ha deciso di fare gli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava appunto di una polmonite acuta. E va bene, lo ritroveremo nel 2027, quindi per iniziare, niente più Claudio Baglioni quest'anno, almeno live nei concerti. Ce lo possiamo godere però ascoltandolo alla radio, e quindi noi lo facciamo stamattina e iniziamo proprio con Niente Più. Con noi il grande Claudio Baglioni.

Insomma, niente più Claudio Baglioni, ci vuole fiato in questa vita, amici miei, poi soprattutto per un cantante che deve cantare 3 ore quasi ogni sera in un repertorio anche decisamente impegnativo, direi, no? Perché le canzoni di Claudio Baglioni che conosciamo tutti sono decisamente impegnative e quindi questo richiede di essere al meglio, insomma, delle condizioni fisiche, e quindi è rimandato il tour di Baglioni di un anno. Adesso chi ha acquistato il biglietto ovviamente se lo terrà ben conservato, perché il prossimo anno il tour ripartirà proprio esattamente da dove praticamente è stato interrotto. Allora, adesso invece voglio parlarvi, in questo scorcio iniziale del nostro grammatino, di una trasmissione televisiva che è andata in onda ieri sera su Rai 2. Voi direte: ma io ieri sera ero a passeggio, non ero a guardare la TV. Avete sbagliato, perché ieri sera c'è stato un nuovo appuntamento con una trasmissione rievocativa di un grande show televisivo che è stato Disco Ring. Quindi c'è stato formidabile Disco Ring, abbiamo rivisto i presentatori di quel famoso spettacolo televisivo, compreso il nostro Mauro Michieloni, che saluto, e abbiamo riascoltato tante canzoni che ci hanno riportato veramente con la memoria fantasticamente agli anni 80, agli anni più belli del nostro percorso di vita, almeno per quelli che come me li hanno vissuti in pieno. Tra queste canzoni ce n'era una che mi ha colpito in particolare, ve la regalo stamattina, questa.

Beh, questa è una di quelle canzoni che non si ascoltano proprio ogni giorno alla radio, no? Proprio poi quando tornano, quando ritornano, e poi per esempio ieri sera è tornata proprio nella trasmissione televisiva formidabile di Scoring, ti fanno veramente fare un balzo e ti fanno tornare alla mente veramente un periodo bellissimo degli anni Ottanta. Con ovviamente la voce, la stiamo ascoltando, del grande Christopher Cross, questa era All Right. Poi c'è stato anche Al Corley, ve la ricordate la canzone di Al Corley? Square Rooms, non so se qualcuno di voi sicuramente se la ricorderà. Facciamo sentire qualche nota, dai, eccola qua. Vabbè, gli anni 80 che noi portiamo sempre nel cuore e ovviamente trasmettiamo la radio in questo nostro gran mattino. Amici miei, 329-5970-255, questo è il numero di questa trasmissione per regalarvi una bella canzone, una dedica speciale, insomma quello che volete, lasciare soprattutto magari non solo il messaggio ma la vostra voce, in modo tale che io possa avere un compagno, qualche compagna di viaggio in questo mattino insieme. Che musica, ragazzi! Beh, quando un critico musicale come Gino Castaldo arriva a dire che la musica è morta, insomma c'è da dire tutto, insomma. Eh sì, insomma, quello che era il nostro divertimento veramente incredibile in quegli anni decisamente rimane tale, e noi dobbiamo andare a ritrovarcelo in quegli anni, fatto salvo per qualche cantante dei giorni nostri che invece mantiene alta la bandiera della bella musica italiana, come lui, Tommaso Paradiso.

così col senno di poi, forse avremmo dovuto eccetera eccetera. Ti dispiace se mi faccio un bicchiere dopo che te ne vai? Sono i nostri giorni con Tommaso Paradiso e il suo Forse. Che bella canzone che è questa, è veramente una di quelle canzoni che mettono tanta allegria. E poi ci sono le canzoni romantiche, quelle sentimentali, quelle che piacciono tanto in questa trasmissione. E allora inseniamoci in questo tema così melodico e sentimentale con Raff.

0: Beh, dite la verità, eh? Chi di voi non, insomma, non vorrebbe fare un viaggio nel tempo e tornare indietro al primo incontro e provarne il brivido, eh? Questo recita la canzone che abbiamo appena ascoltato, una canzone d'amore scritta da Raff nel puro stile anni Ottanta, poi alla faccia di tutti quanti i critici che vanno a dire ma pesca sempre negli anni Ottanta, ma queste sono le canzoni che piacciono al pubblico italiano, eh? C'è poco da fare. Leggevo qualche giorno fa cose assurde, c'era chi paragonava un certo Joliet a Pino Daniele, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti, altrimenti qui potremmo tranquillamente allargare gli orizzonti e forse tanto sulla musica che ci circonda. Allora abbiamo Stefania, la nostra Stefania che salutiamo stamattina con la sua voce, ma che bello! Allora vediamo se riusciamo a farla sentire. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E volevo fare un augurio particolare di buona guarigione al nostro Baglioni, Claudio Baglioni. E volevo chiedere a te Piero di farmi ascoltare La vita adesso. Un saluto a tutti quanti, baci.
0: Grazie. Insomma, le baglioniane si sprecano, si fanno sentire. Va bene, ciao Stefania. Ascolteremo ancora Claudio Baglioni fra poco. Il tempo di mandare in onda ancora una canzone. Questa è una canzone, per esempio, che vi ho proposto proprio lunedì scorso e che stamattina voglio farvi riascoltare, che è tratta dall'ultimo disco di Sal Da Vinci. Non è la classica canzone italiana, lui è tornato, insomma, è napoletano, a cantare le canzoni melodiche nello stile neomelodico napoletano, e adesso vi farò ascoltare questo pezzo che si intitola A Regina in Napoli, la regina di Napoli, una canzone d'amore nello stile di Sal Da Vinci. Bene, saluto anche Roberta che è su TikTok. Roberta, buongiorno Piero, grazie, buongiorno anche a te Roberta, buongiorno anche a te. E poi, se non sbaglio, avevo letto ancora qualche saluto. Enzo, buongiorno, ciao Enzo, grazie, buona giornata anche a te. Vediamo poi chi abbiamo ancora, perché avevo letto, il rullo qui scorre su TikTok, è incredibile, non, a volte ti perdi. Sebastiano, ecco, buongiorno e buon mercoledì Piero, grazie anche a te. Quindi riprendiamo il rullo da dove stava. Vediamo un po' se riusciamo poi a salutare tutti gli altri amici che stanno lasciando i loro messaggi. Allora, vi dicevo, c'è questa canzone che è tratta dal nuovo disco di Sal Da Vinci. È una canzone nello stile puro, insomma, melodico, neomelodico napoletano, anche in dialetto napoletano, ma è molto intensa e si intitola La regina di Napoli, A regina di Napoli. Ascoltiamocela.

Questa è la musica italiana, insomma, melodica, neomelodica, quel che si vuol dire, si dica, insomma, però se qualcuno vuole ascoltare un po' di melodia deve farlo, e deve farlo con le canzoni come queste, anche come quella che stiamo per ascoltare, fantastica.

0: Amore mio, portami via.
1: Portami via.
0: Ah, che bella canzone. Dai, dai, dai, dai, qui al Gran Mattino si ascoltano queste meraviglie anche con Fabrizio Moro e questo pezzo che abbiamo veramente nel cuore tutti quanti, decisamente tutti quanti. Allora, siamo veramente in tanti a seguire questa trasmissione, a me fa piacere, sapete insomma che io ho veramente piacere di stare con voi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno e farvi ascoltare le canzoni più belle, quelle italiane, quelle straniere, quelle che arrivano da un passato glorioso della musica, ovviamente non solo italiana, ma che torna grazie proprio qui al Gran Mattino dalle 10 a mezzogiorno. Adesso c'è un'altra canzone italiana, poi vi dirò, anzi ve lo dico già da adesso, dobbiamo fare gli auguri a Checco Zalone che oggi festeggia gli anni, quindi tanti auguri al nostro Checco nazionale. Vai, prossimo pezzo. Il prossimo pezzo,
2: cosa penso?
0: Ah, eccola qua, è di Diodato.
2: Pensare che se poi penso sono un animale,

0: Sono anni che abbiamo imparato a conoscere questa canzone e ci emozioniamo sempre quando la ascoltiamo. Che bella che è! Fai rumore di Diodato, ragazzo un po' sfigato, devo dire, vince il Festival di Sanremo, come dicevo, e poi non riesce a portare a far vedere la sua maestria, la sua bravura in giro, perché ovviamente tutti quanti sono segregati in casa, quindi questa canzone rimane nel chiuso di quel Festival di Sanremo vinto. E comunque ti accorgi che una canzone è bella, bella davvero, quando la riascolti dopo un po' di tempo e ti piace come la prima volta, insomma, vero? Sono io che penso queste cose o le pensate anche voi? Allora, siamo in diretta con il Gran Mattino, sono le 10:39, siete sempre qui con Piero Marciano che vi accompagna in questo percorso musicale. Ecco, chi guarda TikTok si renderà conto che, a differenza di tutti quanti gli altri speaker, no? Io utilizzo il microfono a gelato, quindi il microfono tra le mani, perché io sono uno speaker di vecchia data, insomma, io sono uno che arriva dagli anni 70, quando non c'erano le basi per i microfoni, ma fondamentalmente noi amavamo utilizzare il microfono così, avendolo tra le mani, proprio come si utilizzano i microfoni, insomma, quell'apparato, insomma, ti tiene anche lontano, no? Perché no, devi sentirlo, io il microfono devo sentirlo tra le mani, quindi lo dico per chi sta seguendo la diretta TikTok, quindi ovviamente chi è alla radio queste cose non può solo immaginarle, pensarle. Allora andiamo avanti, chi abbiamo? Abbiamo le nostre amiche che sono con noi anche stamattina, saluto la nostra Gianna, fan sfegatata dei Pooh, è vero? Pronto?
1: Buongiorno Piero, sono Gianna, vorrei ascoltare la canzone dei Pooh Cercando di te e vi auguro con questa canzone una splendida giornata, ciao a tutti.
0: Grazie. Cercando di me sei riuscita a trovarmi. Allora Stefano su TikTok, sai che scrivi? Hai una voce radiofonica, ma meno male, perché guarda, se non fosse radiofonica non starei qua sinceramente. Grazie Stefano, grazie, buona giornata anche a te. Allora adesso andiamo con il pezzo che ha chiesto Stefania, visto che oggi abbiamo parlato in apertura di Claudio Baglioni, e ascoltiamo ancora Claudio Baglioni, questa volta con La vita è adesso, qui al Gran Mattino.
2: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
3: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
2: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: nell'aria.
1: Radio, Radio iLab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
4: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Sky. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab.
4: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
0: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
4: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. E più mi piace.
0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella.

Cercando di te, con la voce di Red Canzian, questa canzone richiesta dalla nostra amica Gianna. Allora, gran mattino qui alla radio, insieme a Radio Skylab, insieme a Piero Marcianò che è con voi, insieme alle canzoni, quelle belle che arrivano anche dagli anni Ottanta. Adesso preparatevi perché ne sta arrivando una fantastica, direi, fantastica, un po' perché rappresenta un po' il mondo dei DJ. Io sono un DJ degli anni Ottanta, mi divertivo a mixare le canzoni degli anni Ottanta. Parliamo dei Bonnie M, degli Chic, dei grandi classici come Earth, Wind and Fire. Insomma, si ballavano le canzoni di Michael Zager Band, Let's All Chant, tutta sta roba qui. Io sono di quegli anni e questa canzone che stiamo per ascoltare ha a che fare proprio con le discoteche di quegli anni. Anche questa è stata presentata ieri sera in un flash nella trasmissione appunto dedicata agli anni Ottanta di Disco Ring. Formidabile Disco Ring. Allora, vi dico che nasce da un gruppo musicale attivo in quegli anni, metà anni 80, 1984, ma che fondamentalmente veniva fuori da una celebre discoteca di Rimini, l'Altro Mondo Studios, grandissima discoteca, bellissima discoteca di Rimini. Bene, questi ragazzi in due, chi canta si chiama Sanji, e poi è lo pseudonimo di Maurizio Sangineto, mentre l'altro è Mario Flores, sono compositore e arrangiatore di questa canzone. Beh, che fanno? Arrivano al successo nel 1984 con una canzone sola, ma proprio una sola, ma che sa proprio di discoteca di quegli anni e soprattutto di anni 80. E allora io voglio rivivere questa emozione insieme a voi, se l'avete vissuta ovviamente, altrimenti la facciamo conoscere alle nuove generazioni.

0: cara Gigliola che mi stai scrivendo su TikTok, i veglioni dei nostri tempi, è verissimo, insomma, queste erano le canzoni che si ballavano nei veglioni degli anni 80, 1984-85, e nelle discoteche. Questo era l'altro mondo, studios di Rimini, grande discoteca, una delle più importanti in Italia negli anni 80, dove sono nati e cresciuti proprio i Creatures, questi ragazzi che facevano divertire con la bella musica da discoteca degli anni 80. Questa era Maybe One Day, forse un giorno, è profetica, forse un giorno la riascolterete. Pensate che questi ragazzi hanno fatto, nella loro carriera hanno inciso 7 album, ma la canzone principe, la canzone più famosa di tutte, è proprio quella che abbiamo appena ascoltato, che ha partecipato all'epoca al Festival Bar ad Azzurro, manifestazione che si teneva a Bari, ricorderete. Maybe One Day, qui nel nostro gran mattino, erano i Creatures, ma adesso torniamo a voi, torniamo a voi e torniamo ai nostri amici che seguono la trasmissione, ascoltano la radio e soprattutto lasciano le loro voci per farmi compagnia, devo dire, alla grande. Diamo il benvenuto anche stamattina a Christian, buongiorno.
1: Piero, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Anche te, come sempre.
1: Oggi non si sa se è lunedì, se è mercoledì, cioè martedì.
0: Abbiamo perso il fuso.
1: Ci sono le feste di mezzo, è sempre così.
0: Abbiamo perso il fuso, oh, dai.
1: Si inizia di nuovo la settimana, però dai, stiamo quasi a metà. niente. Piero, visto che oggi si sta andando di canzoni sentimentali.
0: Anche, bellissima, anche.
1: Una dopo l'altra, bellissima. Te ne voglio richiedere anch'io una, bella, però un po' datata, non dai giorni nostri. Una lunga storia d'amore di Gino Paoli.
0: Wow.
1: Ti ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, baci baci, perché io non me li mando mai, baci baci. E ci sentiamo la prossima. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino.
0: Grazie Cristian, grazie, anche è vero, lui non ci pensa, ma ci penso io a mandare i baci qui dal gran mattino, eh? E poi ovviamente arrivano anche dalle nostre amiche, dalle nostre ascoltatrici. Allora, Una lunga storia d'amore, bellissima canzone, bravo Cristian, stamattina molto romantico, devo dire. Sarà così anche per Betty, sentiamola.
2: Ciao Piero, oggi mi va di ascoltare i Who, La nostra età. E un abbraccio a tutti voi, una dedica a Fiorenza, arrivederci a presto, tutto va bene. Ciao, baci da Betty.
0: Eccoli, sono arrivati, visto? Grazie Betty, grazie. Allora, la nostra età difficile, insomma, mi state mettendo alla prova per andare a trovare, insomma, un bel po' di canzoni. Va bene, allora, a metà dell'opera, Christian, dice Gigliola. Ah, siamo a metà dell'opera con la trasmissione, è vero, perché sono le 11, c'è ancora un'ora intera da trascorrere insieme. Va bene, datevi da fare con le vostre richieste e io saluto adesso Andrea e Maria, perché con loro torniamo ai nostri giorni con Fred De.

guardo la trasmissione con i pacchi, insomma, di Stefano De Martino, non so perché, ma io leggo direttamente questo pezzo qua a quel pirlone di ballerina di Herbert Ballerina, non lo so, ma va bene, era la testa gira, la testa gira. Abbiamo salutato Andrea, anche Maria. È bello, veramente è variegato questo, questo nostro spazio musicale, perché scegliete veramente cose incredibili tutti quanti, eh. Allora saluto anche la nostra amica Giusy, che è su TikTok e con noi nella diretta del nostro Rulo TikTok. Ciao Giusy, buona giornata. E poi Gigliola che mi chiede una canzone degli Spandau Ballet dal titolo True. Ammazza, oh, stamattina, sentimento puro, direi, eh. Va bene, cerchiamo di trovare le vostre canzoni e iniziamo intanto da questa meraviglia assoluta, con la voce di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.

io vorrei però dire una cosa, regia, non che va bene, ma da esperto in qualche maniera di musica, quale mi ritengo almeno piccolo esperto di musica, devo dire che non avete beccato la canzone giusta, perché la canzone è una lunga storia d'amore, non che cosa c'è, va bene? Quindi se possibile io vorrei ascoltare proprio questo pezzo che tra l'altro Gino Paoli ha voluto dedicare, ricorderete, a uno degli amori della sua vita, no? Cantante con la quale ha condiviso tante tante emozioni musicali. Sto parlando ovviamente della grande Vanoni. Ah, eccola, bravi! Bravi, visto? E ogni tanto una tira d'orecchie va fatta, insomma, chi magari non ricorda questi successi.

0: è troppo tardi, ma è presto. Se tu te ne vai.
1: Quando si sta bene insieme ad una persona che si ama, insomma, si dice sempre è troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Che bella questa frase, in questa canzone che narra questa lunga storia d'amore. Ovviamente la canzone, o meglio la storia d'amore musicale, questo signore l'ha vissuta insieme a Ornella Vanoni, mentre la sua storia d'amore, io direi che insomma è firmata Sandrelli, giusto? Va bene, era Gino Paoli con Una lunga storia d'amore, una canzone d'amore bellissima qui nel nostro Gramattino. E adesso arriva una canzone, anche questa, una canzone importante della storia della nostra musica leggera italiana. Io voglio salutare Lucia che è con noi, Lucia che tra l'altro ci segue da Gallipoli, che mi scrive: buongiorno Piero, ben ritrovato a te e a tutti gli amici ascoltatori vicini e lontani. Mi faresti ascoltare Vasco Rossi con la canzone Alba Chiara? Mando un caro saluto alla mia amica Paola, che è già mamma, dico bene? No, che è già mamma tanto, ecco. Non so se Paola è mamma, ma insomma, che è già mamma tanto, e a mio marito Vincenzo. Baci, insomma, leggo a volte male, ma insomma alla fine riesco a capire quello che volete scrivervi. Allora, Vasco Rossi, eccola qui, la splendida Alba Chiara. Questa ce la cantiamo tutti stamattina, insieme.

Alba Chiara con il grande Vasco Rossi, il grandissimo Vasco Rossi. Adesso vi faccio ascoltare una canzone invece che è stata richiesta proprio sul social dalla nostra amica che è Gigliola, e che mi ricorda tanto un particolare. Dovete sapere che io, insomma, a un certo punto, come tutti i ragazzi negli anni Ottanta, ho dovuto svolgere il servizio militare, e quindi nel 1983 mi ritrovo in una città meravigliosa, bellissima, nella quale sinceramente io ci andrei a vivere, credetemi, che si chiama Catania siciliana, ovviamente grandissima e bellissima città siciliana, e facevo il soldatino, insomma, fino a che una sera vado a vedere un film in una situazione di arena, quindi all'aperto, e prima che iniziasse il film fanno passare questa canzone, ovviamente all'audio dell'arena, e io ne rimango ammaliato. Era la prima volta che mi capitava di ascoltare questo pezzo. Da lì a poco lo feci trasmettere nella radio di Catania, dove facevo lo speaker, perché io, nonostante fossi militare, insomma, in quel periodo la mia passione era quella di fare lo speaker alla radio, quindi fui subito preso in una radio di Catania, e la sera dopo aver ascoltato questo pezzo in questa arena, subito la mandai in onda, perché era il pezzo dell'estate di quegli anni, di quell'anno 1983, una di quelle canzoni che poi avrebbero segnato la vita di tanti di noi, perché insomma questa è una canzone d'amore fantastica, eh?

difficoltà di esprimere i propri sentimenti in modo onesto, vero, no? Negli anni Ottanta. È questo che recita questa canzone fantastica, meravigliosa, bellissima, di Spandau Ballet. Caro Tony Hadley ci ha fatto innamorare con questa True.

anche i cantanti, anche i compositori hanno un'anima, un sentimento importante. Adesso vi racconto anche questa cosa, proprio su questa canzone, sulle ultime note. Pensate che questa canzone nasce per un amore platonico che viveva uno dei componenti del gruppo degli Spandau Ballet, esattamente Gary Kemp, nei confronti di una cantante scozzese di nome Clare Grogan. Mai consumato questo amore, però da questo sentimento nasce questa canzone. E poi c'è la mia amica Falena qui su TikTok che scrive: bellissima, sensuale, travolgente, coccola. Ora cantano invece Strappami le palle delle vertebre. Allora non sono solo io a pensarla così, eh? E bravi, bravi, bravi, bravi, dai. Il grammattino serve proprio a questo, a reimmergerci tutti quanti nelle nostre meravigliose emozioni e sensazioni, con qualche passaggio anche con la musica dei nostri giorni, che è quella valida, insomma. Un'altra canzone che arriva da un profondo passato va a salutare, ad accontentare la nostra amica che è a Sanarica, Anna Rita. E dopo balleremo però, dopo balleremo, ritorneremo a ballare e poi ascolteremo ancora le vostre canzoni, le vostre richieste. Il pezzo ci porta indietro negli anni 70 e questa è una canzone che ha scritto e cantato anche, meglio cantato devo dire, un grande Fausto Leali, ma nella versione italiana è più conosciuta senz'altro, credo, dalla voce di Umberto Tozzi. L'album che la contiene si intitola Donna Amante Mia e il pezzo che ascoltiamo è Io Cammino.

0: giorno vi regaliamo i più grandi successi 70 80 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino
0: presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Eh sì, il gran mattino. Questo è il Gran Mattino, insieme alla voce di Piero Marcianò, insieme a Radio Skylab in diretta, anche quella di Serena Brancale, quella di Levante, quella di Delia, con questa canzone che si intitola Al mio paese.

0: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Gran mattino con l'ultima fascia che andrà in onda fino a mezzogiorno di questo appuntamento musicale che è fatto di musica e ricordi ogni lunedì, mercoledì e venerdì insieme al sottoscritto, insieme a Piero Marciano, insieme soprattutto a tutti quanti i nostri amici, sono veramente tanti che ci fanno compagnia. Vogliamo ascoltare una di queste voci che arriva al nostro 329-5970-255. Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Piero, sono Mimmo. Mi sono deciso finalmente a chiederti, non riesco più ad ascoltarti attraverso il web, attraverso Facebook, praticamente non mi dà più quando siete online. Vi chiedo l'applicazione attraverso la radio, tutto quanto, ma non mi dà più che quando sei in linea, quando sei online.
1: Ah, quindi un'informazione di servizio che vuoi avere, eh? Allora ti consiglio, caro Cosimo, di seguire Radio Skylab, di collegarti con Radio Skylab oppure di collegarti con Radio Happy Days, ovviamente attraverso il web. Per quanto riguarda Facebook, noi torneremo con la prossima stagione da settembre anche con le dirette su Facebook. Quindi adesso c'è TikTok, la diretta è su TikTok, quindi non so se dirti, insomma, legati anche a TikTok in modo tale da poter seguire questa nostra trasmissione da ogni dove. Va bene, il nostro amico è non so se è adesso in Germania oppure ancora qui con noi. Va bene, abbiamo detto tutto? No, abbiamo da dire ancora qualcosa, perché c'è un pezzo che arriva richiesto dal nostro Tumber de Fam del Gran Mattino. Anche oggi fiori a non finire qui con le immagini bellissime colorate per tutte le ascoltatrici. Buongiorno Piero, un saluto a te e a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Stamattina vorrei proporre una ballad, che te pareva, una ballad country di Logan West, dal titolo Forever Yours, Forever Mine, per sempre tuo, per sempre mia. Ammazza, oh, romanticismo puro, eh? Come sempre auguro a tutte e a tutti una felice giornata e un sereno mercoledì. Allora ascoltiamocela questa canzone, la scelta è il nostro Adamo ed è cantata da Logan West qui al Gran Mattino.

è vero, stavolta il birbantello sono stato io. Perché il nostro amico ha chiesto Forever Your, Forever Mine, invece io ho mandato in onda la ballad romantica numero uno di questo signore che si chiama Logan West, questa canzone dal titolo I Love You Since Forever. E va bene. È bella, bellissima, è molto romantica, molto bella, grazie al nostro Adamo. Allora, a proposito della prossima estate, cosa ballerete nella prossima estate quando vi troverete magari tra le fresche frasche? Magari questa canzone qui?

Insomma, questi ritmi belli, freschi, estivi, saranno la nostra colonna sonora durante l'estate 2026. E poi c'è da ricordare che Noemi sarà nel Salento, sarà a Galatina il 30 di giugno con il suo concerto. Quindi questa Oima lo potremo anche cantare e ascoltare proprio sotto il palco con Noemi live. Bene, detto questo, e qualcuno mi scrive, anzi Annalisa mi scrive che la canzone che canterà quest'estate sarà Tu mi piaci tanto, quella lì, vero? va bene, poi la manderemo in onda magari venerdì nel prossimo appuntamento con il Gran Mattino. Ciao Annalisa. Adesso una canzone, si parla d'estate, l'estate favorisce gli amori estivi, quegli amori che poi durano il tempo proprio del periodo delle vacanze, no? Dopodiché purtroppo finiscono, svaniscono e così da sempre. L'estate è foriera di questo, insomma, di amori facili, però poi arriva il distacco, purtroppo, e il distacco è sempre un ricordo doloroso, a volte traumatico. La canzone che sto per farvi ascoltare racconta proprio di questo, insomma, che nonostante ci sia ancora l'amore, purtroppo ci sia il distacco e quindi si perde la persona che si ha a fianco, perché insomma magari l'amore è stato proprio un viaggio estivo proprio di pochissimo tempo, con un periodo brevissimo. E allora c'è lei che canta in questa canzone, dice: ancora vorrei vivere intensamente quel sogno insieme. E allora ascoltiamola, è una canzone scritta e cantata dal 2010 da Alessandra Amoroso e si intitola brevemente La mia storia con te.

0: La mia storia con te, una canzone d'amore.
1: La mia storia con te.
0: Che evidenzia, insomma, questo disperato tentativo di aggrapparsi, insomma, a un passato che magari non c'è più, ma che magari ci sarà ancora. Allora lui che cosa fa? Io faccio da filo conduttore. Lui che cosa fa? Fa nel 1970 e qualcosa una cosa, va al jukebox e dice: amore mio, non è che è finita, non è finita, perché tu rimani e rimarrai sempre bella, e mette su un gettone, una 50 lire, una 100 lire, e fa partire una canzone d'amore al jukebox, come addio di un'estate che finisce, e le dice: tu sei e resterai così, bella sarai.

0: e fugacemente passati, andati via, eh? Anzi, anche se poi restano comunque, come dicono in questa canzone, gli alunni di Sole Nono, la bottega dell'arte, ecco, la bottega dell'arte, restano i giorni vissuti insieme. E questa donna che conserverà la sua bellezza nei ricordi proprio di chi l'ha amata. Bene, questo è il nostro grammattino, l'avete capito, vero?
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
0: Abbiamo il tempo di una canzone, abbiamo il tempo di una canzone, forse due, ma una sicuro, e allora ve la regalo. Sto bene al mare. Voi al mare ci state bene? Sì, eh? Vorrei vedere. Marco Mengoni.

dite la verità, voi state bene qua col grammatino, che siate al mare, perché poi potete portarvi il grammatino in giro ovunque, insomma, anche al mare, anche sulla spiaggia, perché con i social, ovviamente, con la diretta TikTok, voi potete farlo tranquillamente. Quindi se andate al mare, non dimenticatevi di noi, eh? Il lunedì, mercoledì e venerdì vi possiamo tenere buona compagnia anche in spiaggia, amici miei. Con un grande cuore e tanta bella musica, anche perché poi la musica la fate voi, devo dire, con le vostre proposte musicali, che sono una più bella dell'altra. Io vado a chiudere oggi con questa trasmissione con una canzone che voglio regalarvi io, va bene? C'è stata un'amica che mi ha lasciato così la scelta, mi ha scritto per chiudere, tra i tanti messaggi che sono arrivati stamattina: ti regalo una canzone a tuo piacimento, ciao, baci baci baci. Grazie. Quindi scelgo io? Va bene, sceglierò ovviamente A tutto cuore. Quindi fra poco ascolteremo una canzone bellissima che arriva dal 1987, va bene? Sarà il nostro disco di chiusura. Che dire, grazie a tutti quanti, grazie agli amici e alle amiche che sono state con me su TikTok in diretta. Stamattina sono al lavoro, ma grazie di cuore, scrive Anna Maria, grazie a te di esserci. Ci ritroveremo venerdì, mi auguro, alle 10, come sempre, su Radio Sky Lab in FM, sui fantastici 98.6 e 99.2. Queste sono le frequenze magiche che permettono a tutto il Salento di ascoltare Radio Sky Lab, la radio storica salentina, e di ascoltare ovviamente anche il Gran Mattino con questa voce che tornerà con voi, la voce di Piero Marciano. Va bene, allora, come sempre, sorriso sulle labbra, quello non deve mancare mai nella vostra vita, ma mai mai mai. A tutto cuore, ovviamente, come dice Claudio Baglioni, vi dico baci baci baci e vi lascio all'ultima canzone che regalo a voi e un po' anche a me stesso. Si intitola Nothing's Gonna Change My Love For You, niente può cambiare l'amore che provo per te, 1987, con Glenn Medeiros. Ciao a tutti, buon pranzo!

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è

0: 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico, mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasem, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni, che parla di dichiarazioni vergognose e indegne. Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni o aree del paese. Fenomeni attesi soprattutto al nord e al centro e anche su parte del sud. Tennis, definita la prima semifinale del Roland Garros 2026, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca. Oggi toccherà a Triazzurri, Cobolli affronterà Ugele Sim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: musica.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: energia.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 13 in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Originally, what's up now? Whatever in the MC, sì.
2: J-Ax, quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che...

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Punto di contatto. Skylab EOS.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kes, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni, che parla di dichiarazioni vergognose e indegne. Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni o aree del paese. Fenomeni attesi soprattutto al nord e al centro e anche su parte del sud. Tennis, definita la prima semifinale del Roland Garros 2026 con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca. Oggi toccherà a Triazzurri, Cobolli affronterà Eugelia Sim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Skylab. Più la senti, più ti piace.
5: Dici che

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e 2 minuti. Radio
0: Skyline. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sta che sia altrove!
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: In novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Benvenuti al giornale radio locale in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'80° anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare. Un omaggio in musica aperto a tutta la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldemonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa-scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana. Stare con

0: tempo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

è vero che si ha difficoltà, insomma, bisogna concentrarsi non poco per capire che oggi è mercoledì, che ha un aspetto del lunedì, insomma, ma già intravediamo il prossimo weekend. Insomma, dai, è andata mercoledì pomeriggio, domani è già giovedì, forza, forza che è andata. Allora, buon 3 maggio, Mauro Lupo in diretta sino alle 17 su Skylab, come accade ogni giorno, per 120 minuti di buona energia, di belle canzoni, di interazioni, di qualche curiosità, di qualche pettegolezzo, di qualche anteprima, insomma, ci sono varie componenti che miscelate tra loro tirano fuori uno spettacolo straordinario, un rilassamento unico, la giusta energia, la musica giusta, 50 anni di grandi successi che ogni giorno vi accompagnano, grazie al DAB in ogni dove di questa regione meravigliosa, in FM in tutto il grande Salento. Adesso c'è Mario Biondi.

0: Niccolò Fabi con Dica, che a memoria potrei asserire con certezza quasi assoluta sia ad oggi il suo più grande successo. E sapete cosa arriva tra poco? È una sorpresa meravigliosa, pazientate.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Ve l'ho detto, no, che era una sorpresa straordinaria, anche perché insomma è anche un modo per parlare di questa tappa italiana di un tour mondiale dei Duran Duran. Era Ordinary World.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: cosa fai questa sera con il feat di Vito Salamanca? Noemi!
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
4: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Allora, mercoledì 3 giugno 2026, in occasione dell'undicesima edizione del Global Exhibition Day, che si celebra appunto oggi in tutto il mondo, la EFIE, che è l'acronimo di Associazione Espositori e Fiere Italiane, e ETX, hanno lanciato la campagna social, in effetti sono tutti tempestati ormai social, di Fiere, virgola, motore del Made in Italy.
1: Radio Skylab, l'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
0: Continuiamo a fare musica italiana, grande musica italiana, eh sì, quanto ci piace Fulminacci, maledetto me.

0: punto di contatto. Skylab News. News.
1: Benvenuti al giornale radio locale in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'80° anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare, un omaggio in musica aperto a tutta la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldelmonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa-scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: 36 minuti dopo le 3 del pomeriggio ripartiamo con Samuel J.

0: Cosa vuoi da me?
1: Beh, se dovessi dire una roba ufficiale, con tono quasi istituzionale, direi sia messo agli atti che avrei voluto Flamenco Paranoia, ma possiamo riparare assolutamente. Niente male, Santa, con il feed di H7, LDA! Ah, ho capito, qui. Quelli dell'ufficio programmazione vogliono farsi perdonare, sanno bene. Bruno Mars!

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Marco Paranoia. C'è il feat di Vito Salamanca che insomma, sta bene su tutto, devo dire, eh? Samurai Jay nel pomeriggio di Skylab.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi.
0: Per esempio, a proposito di grandi successi del passato, allora, nel testo di questo grande successo del 1976, la frase "Heaven must be a missing an angel" è testualmente "il paradiso deve aver perso un angelo". Questo per dire che è una sorta di complimento più che romantico. C'è il paragone della donna amata ad un angelo addirittura sceso dal cielo, suggerendo che la sua bellezza e la sua dolcezza siano così divine che deve essere per forza scappato al paradiso.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grande

Chiamati vorrei rivivere. Posso ammettere, non me la ricordavo nemmeno più. Grazie a Mina per avercela segnalata. Era Ramazzotti.

0: Notte poetica con il fil di velo Anna Tatangelo. Ma che c'ho oggi? Ma ditemi che cos'ho, ditemi che cos'ho. Sono le 4 comunque. Radio Sky.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato,

0: Galatone, fede, condivisione e divertimento.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Aspettando l'estate. I tormentoni.

tutti, mi piace, 5 minuti dopo le 4 del pomeriggio, con Mauro Lupo tra le 15 e le 17 ogni pomeriggio, tranne il sabato, anche perché poi dal prossimo sabato per esempio saremo in diretta a partire da 19.30 più o meno da Poggiardo per la terza tappa del Stasera Ridiamoci Sud.

Toda gioia, toda bellezza, Roy Paci e Hare Etrusca. Nel pomeriggio di Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento, bellissimo tutto ciò, belli successi del passato, ma quali sono i tormentoni papabili della prossima stagione? Secondo noi questo sarà un tormentone.

0: un'estate perfetta. Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: questa è una delle perle che compongono il nostro Trasformiamo i grandi successi di ieri. Meravigliosa, She Drives Me Crazy, Fire Cannibal.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: E il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Ti all'appuntamento con le news di Cerfeda dalla redazione del Gallo, tra poco.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Nuovo numero europeo per le urgenze non urgenti. Il 116-117 segna un passaggio importante nel rapporto tra cittadini e sanità territoriale. Un servizio gratuito, attivo in ogni momento della giornata, pensato per offrire risposte rapide ai bisogni sanitari che non richiedono l'intervento immediato del pronto soccorso. Dall'altra parte della linea, operatori qualificati e medici capaci di orientare il paziente verso il percorso più adatto, con la possibilità di attivare la guardia medica, fornire consigli sanitari e indicazioni utili anche ai turisti. La tecnologia consente la geolocalizzazione del chiamante e garantisce assistenza multilingue, oltre al supporto per persone con disabilità sensoriali. Nei casi in cui emergano segnali di particolari gravità, il trasferimento al 112 avviene in modo automatico, assicurando tempestività negli interventi. Il 116-117 rappresenta una risposta concreta alla necessità di alleggerire la pressione sui pronto soccorso e rafforzare la medicina di prossimità. Una rete di assistenza che punta a rendere più semplice l'accesso alle cure, valorizzando il contatto diretto e la presa in carico del cittadino. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Radio Skylab. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: ma quanta bellezza in una canzone, mamma mia. Brividi, eh? Wow! Maroon 5! Nel pomeriggio di Skylab con Mauro Lupo, tra le 15 e le 17 del lunedì al venerdì, era Sunday Morning.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Radio Skylab, più la senti, più...

le cose dette male, non ti dovevo telefonare. Quando bevo, forse è vero, sono troppo sincero.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

George Harrison, 9 minuti alle 17. Questo è il pomeriggio di Skylab. Questo è di un po' di anni fa, è un festival di qualche anno fa. Molto carina come situazione, secondo me. Questo Chiamami per nome. Gran bella canzone, giusta per il pomeriggio, a 9 minuti dalle 5, poi proprio.

0: Francesca Michelin Fedez, chiamami per nome, chiude l'appuntamento di oggi. Novità della novità questa settimana. Domani facciamo riposare i ragazzi e lavorare il vecchio lupo. Quindi domani fra le 3 e le 17, minuto più, minuto meno, saremo ancora qui in onda insieme. Se vi va di stare con lo zio Mauro e con i grandi successi degli ultimi 50 anni di Skylab, continuate a prenotare 328-55-92-714. Lo zio vi vuole bene. A domani.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Disco music e grandi classici, il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
4: Radio Skylab, disco music, grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano
1: novità di oggi.
0: Radio Skyland, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Benvenuti al giornale radio locale in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'80° anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare. Un omaggio in musica aperto a tutta la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldelmonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: adesso un tormentone della prossima estate.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Starter Pack.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: Maria.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: truly mine.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Radio Skyline.
5: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Bam bam, bambina.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: kiss.
1: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
1: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi. Usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Benvenuti al giornale radio locale in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare. Un omaggio in musica aperto a tutta la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldemonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa-scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: più.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: I'm high.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto

acquisto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Nuovo numero europeo per le urgenze non urgenti. Il 116-117 segna un passaggio importante nel rapporto tra cittadini e sanità territoriale. Un servizio gratuito, attivo in ogni momento della giornata, pensato per offrire risposte rapide ai bisogni sanitari che non richiedono l'intervento immediato del pronto soccorso. Dall'altra parte della linea, operatori qualificati e medici capaci di orientare il paziente verso il percorso più adatto, con la possibilità di attivare la guardia medica, fornire consigli sanitari e indicazioni utili anche ai turisti. La tecnologia consente la geolocalizzazione del chiamante e garantisce assistenza multilingue, oltre al supporto per persone con disabilità sensoriali. Nei casi in cui emergano segnali di particolari gravità, il trasferimento al 112 avviene in modo automatico, assicurando tempestività negli interventi. Il 116-117 rappresenta una risposta concreta alla necessità di alleggerire la pressione sui pronto soccorso e rafforzare la medicina di prossimità. Una rete di assistenza che punta a rendere più semplice l'accesso alle cure, valorizzando il contatto diretto e la presa in carico del cittadino. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più, una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab Collection, le più belle di

Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485. Do up and

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: sono le 20 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Ah!

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Benvenuti al giornale radio locale in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'80° anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti d'oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare. Un omaggio in musica aperto a tutti la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldelmonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana. 1, 2

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di...

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab Collection. La musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Mamma Sitta.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Skylab. Grandi

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Benvenuti al giornale radio locale, in redazione Mariangela Agliata. Oggi Bari celebra l'80° anniversario della Repubblica partendo dal sacrario militare dei caduti d'oltremare. Questa mattina le massime autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio ai soldati caduti oltremare con una solenne deposizione di corone. In serata alle 20 i riflettori si accenderanno in Piazza Libertà per il tradizionale concerto pubblico della banda Interforze del Presidio Militare, un omaggio in musica aperto a tutta la cittadinanza. Celebrazioni solenne anche in Basilicata, dove le prefetture di Potenza e Matera hanno coordinato un fitto programma per ricordare le radici democratiche della nazione. Nel capoluogo lucano, la sfilata e l'alzabandiera istituzionale vedranno la partecipazione attiva della protezione civile e dei sindaci del territorio, con un focus speciale sul ruolo dei padri costituenti lucani. A Matera, per l'occasione, i palazzi del governo rimarranno aperti al pubblico per tutta la giornata, offrendo ai cittadini un contatto diretto con le istituzioni del territorio. Una giornata di festa che mette al centro il merito e l'arte. Nelle piazze principali di tutte le province pugliesi e lucane verranno consegnate oggi le prestigiose onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nel sociale e nel lavoro. Inoltre, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, oggi l'accesso a musei, castelli e parchi archeologici statali saranno completamente gratuiti. Il Castello Svevo di Bari, Casteldelmonte, Palazzo Lanfranchi a Matera e il Parco di Venosa saranno accessibili senza biglietto. E voltiamo pagina e passiamo all'economia locale. Il ponte del 2 giugno fa registrare il primo sold out della stagione in Basilicata. I monitoraggi istituzionali confermano flussi turistici straordinari sia lungo le coste che nei borghi storici dell'entroterra rurale. I dati, spinti anche dalle aperture straordinarie dei poli culturali, vengono accolti con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che vedono in questo weekend il definitivo trampolino di lancio per la stagione estiva. Spostiamoci sulla cronaca sanitaria: nessun allarme sul territorio, ma massima allerta preventiva in Puglia. La regione ha recepito le ultime direttive ministeriali attivando i protocolli di sorveglianza per il virus Ebola negli scali aeroportuali e marittimi. Le linee guida istituzionali prevedono l'obbligo di autosegnalazione entro 24 ore per chiunque rientri da specifiche aree dell'Africa centrale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL sono già operativi per i controlli di routine. Chiudiamo con Bari e scuola. Domani i risultati del progetto Andiamo a scuola. Il futuro della viabilità cittadina passa dai più piccoli. È fissato per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, l'appuntamento istituzionale presso la sala ex tesoreria di Palazzo di Città per illustrare gli esiti del progetto. Il percorso sperimentale, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione attiva di 200 bambini e delle loro famiglie in una serie di attività didattiche dedicate alla mobilità alternativa. Un'iniziativa che punta a trasformare i percorsi quotidiani casa scuola in un modello di sostenibilità urbana per l'intera comunità barese. È tutto dalla redazione. Mariangela Agliata vi ringrazia per l'ascolto.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Radio Skylab. Più la senti, più

le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: vita.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen.

0: balconi, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 3

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Ok.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Il disco lancio della settimana. Stare con

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab. Tutti successi Gold.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.
0: Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab, tutti i successi go.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: mezzanotte e due minuti. Radio
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel. Yaso.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Radio
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Argos.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Industria Inc.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.